quando sento il tuo piacere che si muove lentamente.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un

certezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette capo Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo, una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominate

0: dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

potite. Senza tante discussioni ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza sopra il comodino accanto al lavandino immerso in un bicchiere d'acqua galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece con un sorriso ti ho accompagnata per

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette capo Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo con una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio, sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

miracoli quali sai fare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette capo Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo con una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo ai danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello. La Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A. Il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Violet, let me see you dance, baby.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo.

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera a tutti, Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo dopo una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Scambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello. La Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera a tutti, Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo, una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello. La Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A. Il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Basta poco a fare impressione. Basta poco, basta andare in televisione. E la gente

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua.

ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare.

troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo con una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di spornelli e portelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio, sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Medio Oriente, il Kuwait è sotto attacco da missili e droni nemici. Intanto il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Ha abbattuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni da forfait al vertice europeo in Montenegro, ufficialmente la defezione attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia è assente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Lianna e il padre di una compagna di classe della figlia, era già stato denunciato 3 volte per stupro di minori. Tennis, a Parigi sarà sfida Kobolli-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di spornelli e portelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio, sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Esco o non esco, fuori è caldo ma normale ad agosto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Medio Oriente, il Kuwait è sotto attacco da missili e droni nemici. Intanto il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Ha abbattuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti prima ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni da forfè al vertice europeo in Montenegro, ufficialmente la defezione attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia è assente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Liana e il padre di una compagna di classe della figlia, era già stato denunciato 3 volte per stupro di minori. Tennis, a Parigi sarà sfida Kobolli-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio, sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: L'hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, a suo dire. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre 2 sono state soccorse e trasportate in ospedale. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani, alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del Pontefice. Dopo l'Africa, Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

un bel dì vicino a te portiamo chi che arriva una macchina che è giovane che domanda oi mami sei a lei sta per piacere la strada per dare la porta a Forlanini. Non so per andare a Porto Forlanini, signore, non sono mai stato io a Porto Forlanini, scusi. Ma sarà per andare a Idroscalo, almeno la conosce? Sì, Idroscalo è il sud, Alessio! Il sud è Idroscalo, il compagno mio è Idroscalo! Mi dice che mi sono una macchina! È bella questa macchina, sono mai stato una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare a Idroscalo piuttosto, se la conosci? No, il compagno mio è Idroscalo, che li faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sì, sulla macchina! Bella questa macchina, è forte, è forte. Sono mai stato sulla macchina io. È bella questa macchina. Ferma signore. Che mi sto arrivando, sono arrivato in lo scalo. Che fermo, che me la signor chi?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, già soccorse e trasferite in due diversi ospedali. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiose il leader ucraino che domani incontrerà a Londra il leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Ha abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del pontefice. Dopo l'Africa, Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zapaios. Queste le breaking news di TGCOM 24.

amava niente. Gli disse: portami domani, tra la la la la, tra la la leru. Gli disse: portami domani il cuore di tua madre.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per

l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Papa Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico in Spagna. È stato accolto dai reali Felipe VI e Letizia e dal premier Sanchez. Il pontefice a bordo dell'aereo sulla guerra in Ucraina ha detto: «È necessario spingere per arrivare a una conclusione della violenza e trovare una soluzione». Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il presidente ucraino, che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane, abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. È successo all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti sino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli che domani sfiderà Zverev. L'azzurro, con la sconfitta di Mensik nella semifinale del Roland Garros al cospetto del tedesco, lunedì entrerà nella top 10 per la prima volta in carriera. Queste le breaking news di TGCOM 24.

che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Che cazzo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Papa Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico in Spagna. È stato accolto dai reali Felipe VI e Letizia e dal premier Sanchez. Il pontefice a bordo dell'aereo sulla guerra in Ucraina ha detto: «È necessario spingere per arrivare a una conclusione della violenza e trovare una soluzione». Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il presidente ucraino, che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane, abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. È successo all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti sino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli, che domani sfiderà Zverev. L'azzurro, con la sconfitta di Mensik nella semifinale del Roland Garros al cospetto del tedesco, lunedì entrerà nella top 10 per la prima volta in carriera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Italiana, italiana, italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano. C'è un secondo giovane ricercato per l'uccisione di Gianluca Ibarra Silveira, 22 anni. È un italiano di circa 20 anni con famiglia di origini peruviane. Si troverebbe all'estero. Ieri il primo fermo, un 19enne. In tutto gli indagati sono 8. Crollato a una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano, dice, il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che domani incontrerà a Londra Merz, Macron e Starmer. Papa Leone in Spagna, a Madrid, prima tappa di questo nuovo viaggio apostolico. Oggi l'incontro con i reali spagnoli, Felipe VI e Letizia. Lunedì sarà il primo pontefice a rivolgersi al congresso e il 10 inaugurerà la Torre di Cristo che porterà a compimento la Sagrada Famiglia di Gaudí. Superbonus, allerta massima, controlli per 9 crediti su 10. La convenzione per il triennio 2026-28 tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia punta a passare al setaccio gli importi ceduti per bloccare le frodi in anticipo. MotoGP Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Volley Nations League, Italia-Olanda 3-0. Dopo il 3-0 alla Bulgaria all'esordio, le ragazze di Velasco battono con lo stesso punteggio anche l'Olanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.

nascono così. Fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò.

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

darglielo in fretta. Non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicure a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio. Quarto viaggio apostolico di Leone XIV, il pontefice è in Spagna, visiterà fino al 12 di giugno Madrid, Barcellona e le isole Canarie. A ricevere il Papa, i monarchi Felipe VI e Letizia, il Premier Sanchez e le altre istituzioni. Gli abusi del clero sono una ferita ancora aperta, ha detto il Santo Padre, che incontrerà anche alcune vittime. Complessivamente i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, lo riportano media locali. Colpiti per errore, sostiene l'IDF, nel mirino c'era Hezbollah. Teheran invece lancia missili verso Kuwait e Bahrain. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. Un 19enne peruviano è in stato di fermo, un altro di 20 anni invece è ricercato dalla polizia. A Brescello, nella Reggiano, un'auto ha investito 2 ragazzi in bicicletta. È successo ieri sera. Un 19enne è morto, mentre l'amico di 18 è stato ricoverato in ospedale. Andavano ad un concerto. Alla guida del mezzo un 43enne originario di Napoli. Tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Formula 1, Kimi Antonelli domina con la Mercedes la terza e ultima sessione di prove libere a Monte Carlo, rifilando 3 decimi alle Ferrari di Leclerc, secondo, e Hamilton terzo. Alle 16 le qualifiche per il Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio. Quarto viaggio apostolico di Leone XIV. Il pontefice è in Spagna. Visiterà fino al 12 di giugno Madrid, Barcellona e le isole Canarie. A ricevere il Papa, i monarchi Felipe VI e Letizia, il Premier Sanchez e le altre istituzioni. Gli abusi del clero sono una ferita ancora aperta, ha detto il Santo Padre, che incontrerà anche alcune vittime. Complessivamente i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, lo riportano media locali. Colpiti per errore, sostiene l'IDF, nel mirino c'era Hezbollah. Teheran invece lancia missili verso Kuwait e Bahrain. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. Un 19enne peruviano è in stato di fermo, un altro di 20 anni invece è ricercato dalla polizia. A Brescello, nella Reggiano, un'auto ha investito 2 ragazzi in bicicletta. È successo ieri sera. Un 19enne è morto, mentre l'amico di 18 è stato ricoverato in ospedale. Andavano ad un concerto. Alla guida del mezzo un 43enne originario di Napoli. Tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Formula 1, Kimi Antonelli domina con la Mercedes la terza e ultima sessione di prove libere a Monte Carlo, rifilando 3 decimi alle Ferrari di Leclerc, secondo, e Hamilton terzo. Alle 16 le qualifiche per il Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Rock and roll,

tempo se segui. Sono troppi dubbi, non fartene un problema. Non avvi dubbi, sono solo un vacuo. Non avvi dubbi, sono solo un vacuo. Ma non dubbi, sono solo un vacuo. Non avvi dubbi.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Si aggrava il bilancio del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nella Fermano. Sono 3 le vittime, oltre ad un uomo di 47 anni, ritrovato il corpo della 90enne dispersa e morto anche il figlio 60enne di lei. Altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Viaggio del Papa in Spagna, Leone XIV ammonisce, in Iran non è una guerra giusta e serve negoziare per Kiev, no ad un mondo di nemici. Il Santo Padre visiterà fino al 12 giugno Madrid, Barcellona e le Isole Canarie. Questa sera nella capitale spagnola una veglia di preghiera con i giovani. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 quello per il diesel. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile, e i Pasdaran lanciano missili verso Kuwait e Bahrain. In Libano 10 militari morti in un raid israeliano nel sud del paese dei Cedri, l'IDF uccisi per errore, l'obiettivo era Hezbollah. La NATO discute un pacchetto di aiuti da 70 miliardi per l'Ucraina. Intanto droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono anche 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Lo spagnolo della Ducati Marc Marquez, dopo aver conquistato la pole, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria, 8ª prova del Mondiale MotoGP, davanti ad Acosta e al leader Bezzecchi. Formula 1 a Monte Carlo in pista per le qualifiche della pole del Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, l'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah, la difesa di Israele, il raid nel sud del paese. L'Iran condanna l'attacco americano contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Putin nega un incontro a Zelensky, che domani vola a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. Fino al 3 luglio, nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si tratta del 4º round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. La tragedia di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, 3 i morti dopo il crollo di una palazzina. Un uomo di 47 anni, un'anziana 90enne e il figlio 60enne. Altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Sono preoccupato per l'Ucraina. Bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV, arrivato a Madrid. E l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito, no ad approcci identitari. Il Santo Padre sarà in visita in Spagna fino al 12 giugno. È il suo 4º viaggio apostolico. Lo spagnolo della Ducati, Marc Márquez, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria classe MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchie. In Formula 1 la Mercedes di Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio di Monaco davanti a Verstappen e ai 2 ferraristi Hamilton e Leclerc. Tennis, la russa Andreeva vince Roland Garros, batte in 2 set per 6-3 e 6-2 la polacca Chalinska e conquista il torneo primo slam a soli 19 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

Mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto

vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

festa tale che dai un bel pugno a uno sluttatore. Eccoti nel tuo

posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, l'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah, la difesa di Israele, il raid nel sud del paese. L'Iran condanna l'attacco americano contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Putin nega un incontro a Zelensky, che domani vola a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. Fino al 3 luglio, nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si tratta del 4° round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. La tragedia di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, 3 i morti dopo il crollo di una palazzina. Un uomo di 47 anni, un'anziana 90enne e il figlio 60enne. Altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Sono preoccupato per l'Ucraina. Bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV, arrivato a Madrid. E l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito, no ad approcci identitari. Il Santo Padre sarà in visita in Spagna fino al 12 giugno. È il suo 4° viaggio apostolico. Lo spagnolo della Ducati, Marc Márquez, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria classe MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchie. In Formula 1 la Mercedes di Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio di Monaco davanti a Verstappen e ai 2 ferraristi Hamilton e Leclerc. Tennis, la russa Andreeva vince Roland Garros, batte in 2 set per 6-3 e 6-2 la polacca Chalinska e conquista il torneo, primo slam a soli 19 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.

musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendola, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24. Le mie parole.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

bambo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza, ma voi che siete a Rimini,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendolara, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: con chi sei.
1: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendola, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti, si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendolara, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile tre afghani e un pakistano, convalidati i fermi di due cittadini del Pakistan. Tre morti e due feriti, si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in due set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

attesa pari un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendolara nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana. Radio Norba.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare, in tempesta.
2: E forse non basta.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Sally ha patito troppo.

0: senti che fuori piove.
1: Lo senti? Che bel rumore.
2: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Nord.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendola, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Guarda, cerca, corri, lontano.

Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.